luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà.

gioia ogni coppia cercherà, già s'avanza si ritira, all'assalto tornerà, salta salta gira gira, ogni coppia cercherà, già s'avanza si ritira, all'assalto tornerà, già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà, serra serra con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sorda fermo sta, viva il ballo tondo tondo, sono un re, sono un pascià, e il

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron: Sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.